Già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, ma in generale perché non cambio idea, ok? Non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza. Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi, mi pare che appunto la nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico.

0: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
2: Today's Match Day Preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points.
3: This has been your official Odyssey Sports Match Day Preview brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: Già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. È anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, ma in generale perché non cambio idea, ok? Non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza. Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi, mi pare che appunto la nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico.